Hase schellisch. Tröste dich, das im Freino, prima da du bist, prima da du bist, prima dran, prima dran. Prima dran du bist, prima dran du bist, prima dran, prima dran. Fisch putzt.